0: cose. Nuovi travagliano un laburo. Dico la verità nel mio yuru. Se il tuo cuore su una casa io lo occupo. Portam da clau è come un la bubu.
1: La bubu.